0: Campania da Ciutadella. Sono Gerani Vacciano da Consoglio.
1: Nine Segui, del terreno, delle Vare Stistelle.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta

Jauangari, cricche mille cinca, si le diciamo un cosci, parola volta scavai.